Yono Ibrahim Bakrono Kersono Prambali Murti Sosro Suntono.

fatto il mago? Oggi mi devi vincere questo milagro. Quando cadeva la gara, tu andrò a lavorare ora. E 30 anni, 30 anni. Mattiaco, Mattiaco. Ora prendo lì. A cui non ci va a fare questo vecchio. Ma mi sono milagro. Ricordo solo non ho tomato tutti gli promosso. Anglo tanto un po' noi hanno aiutato l'ultimo se in conoguzio te noto mando i lanti a darlo tutto a darlo te che ho

allora non ho niente. Un rollo fumica. Fumini sopposito a cuore.